Incontrerò tutti, non vedo l'ora. E se incontrassi quello giusto? Avrò uno splendido abito, semplice ma bello.